0: Radio Planeta.
1: Radio Planeta.
2: Dale duro,
1: si desea,
2: dale duro, dale duro,
1: yeah.

0: yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si deseo,
1: dale, dale duro.
0: Yeah.
1: Dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si deseo,
2: Radio Planeta.